che con un po' di trucco e con l'amica puoi diventare un'altra. Ma due occhi che ti guardano così vicine e fermi, te fa scordare le parole